0: Bonjour à tous,
1: c'est dimanche.
0: Et le dimanche matin sur Crooner Radio, c'est Technicolor.
2: Qui a raccontarmi come sei, mi conoscesse già. Girarti intorno senza meta, né circuito. L'unica linea, questo filo, che sento dentro.